0: associato Roberto, come sempre, l'Azienda Italia. Pensate quale grande sponsor! Ma chi mai ce l'ha avuto? E allora, grande sponsor, grande proposta, sì. Perché oggi Ciampi mi ha detto, sì, vendiamo, attenzione.
1: L'hai letto un commento che vivimo in un ghetto, però io només penso che... Sì, ma dormis tranquillo.